Siamo stamina che scrivono agli canguna samattaglia cacciucanghici cacciucanghici con una caibierne spungia misterios doloroso del santo rosario e sananghici che scrivono agli misterios doloroso samattaglia signora cominci con una samattaglia resangato più ora casa di manicia ronci uscencimo uscencimo samattaglia resangato le che scrivono agli con aria che viene samattaglia misterios gozoso gozoso lunes e sabato amore sananghici martes e viernes misterios doloroso le che scrivono agli miércoles y jueves, misterios gloriosos, misterios luminosos. Porque tú que hay puerta en el que se conoce con una ochanguichiri con Gabriel con la Samactalia, se lo darme con la Samactalia, Katingawa.

Siamo stati a Kish con Alessio Mactaglia, Alessio Mactaglia. Caro e guardi, Yonchi, Vladimir, su Mactaglia, Kishka, ai Liogonalia, 108.5 FM. Ricuscio, ricuscio, che è pure a Camona su Mactaglia, chi è Kasha Kati, un ghicci da Kishka, Liogonalia, Kai tu tapi. Su Mactaglia, su Mactaglia, Kai pure ning, su Mactaglia, Yonchi, Yonchi, ning, su Mactaglia. Yesenia, ning, saludos en la comunidad, Waira Pacha, ning, a la familia, Cerda Salazar. Full full sintonia rincha che tinguici da Kishka Yugunalia. Waira Pacha Yuguna. Kai vining, familia Yuguna, Cerda Salazar. Shayara che pronin Fernanda